0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Marco Mengoni e Claudio Baglioni omaggiano Lucio Battisti con Emozioni.
3: Seguì con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi.

Onesta, diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Siete

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i suggerimenti sono bene.

0: 100% successi.
1: Radio Piemonte Sound.
0: 100% estate.

I successi di oggi e un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

Le cover italiane più belle di sempre. La voce del silenzio, una canzone meravigliosa che partecipò in passato anche al Festival di Sanremo con una giovanissima Joan Warwick. Questa è la versione di Diodato.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni in coppia con Eros Ramazzotti, Solo un volo.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Riccardo Sinigaglia, ho visto anche degli zingari felici, per ricordare

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Badone Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: C'erano i saldi anche su noleggialtomorose.com, sì. E tu hai pensato ti ho portato questa persona che si chiama Will ed è americano, perché so che tu hai sempre avuto un grande amore per gli States. Io parlerò un po' in inglese, certo. Gli dico dunque Will, welcome. Finalmente incontro Luisella, perché io volevo fare questa cosa così, un po' di combinazione di matrimoni, sì. Come si dice?
2: La combineuse.
1: La combineuse.

Francesco Renga e Giusy Ferreri. Ragazzo solo, ragazza sola. Un omaggio a David Bowie, la versione italiana di Space Oddity. Era la serata delle cover del Sanremo 2026.

0: Saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giusy Ferreri, ciao.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Rita Pavone con Amedeo Minghi, era il Sanremo del 2020, 1950.
4: Come fumo che gonna, più bella che sei, più grande che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, con questo vento di mare di pini, è il nostro anno.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Sono le 5:01.
1: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Curie diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 centimetri, veniva venduto all'asta a Londra per 10.300.000 euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ti meriti il meglio. Lascia alle spalle tutto quello che ti ha fatto soffrire. Lascia alle spalle tutto quello che ti ha ferito. Tutto quello che non puoi cambiare. Liberati dai sentimenti che ti avvelenano. E porta con te solo la forza e il coraggio per ricominciare. Difendi la tua serenità e non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso. Perché tu ti meriti il meglio. Silvia Pizza.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. I finalisti di una passata edizione di X Factor si sono cimentati con Yoga da Friend.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Ma con l'orlo sbagliatissimo, costa da Bragamola, cioè, no, non se ne può più.
2: Ma i miei come cadono?
1: Cioè, se ci fosse ciò,
3: allora.
1: No, non cadono i tuoi, perché sono bassi.
2: Guarda che
1: no, non cadere da lì, no. Perché poi l'azienda ha ancora dei guai. Okay. La Samadverdi,
2: volevo farvi vedere,
1: no, poi io te li guardo bene,
2: va bene, no, me li misuri apposta.
1: No, non è che faccio la sarta.
2: Perché no?
1: Chiamiamo Sean un attimo.
2: Chiamiamo Sean? Sì.
1: Però veramente questa foto andatela a vedere, CorrierdellaSera.it. Non sto raccontando niente di più. Però anche ieri sera Alberto Angela con questo pantalone che cade male, che fa lo sbuffo, capito? Cioè il pantalone deve essere tac.
2: E allora mandiamoli tutti in Francia, colgo la palla al balzo, visto che c'è il bonus Rammendi, li mandiamo tutti
1: bonus
2: quanti.
1: Rammendi
2: in Francia hanno fatto il bonus Rammendi per evitare di buttare le cose, il vestiario, le scarpe.
1: Sì.
2: E quindi ti hanno dato un bonus da andare a spendere dal calzolaio, da quello che ripara i vestiti e le magliette, per cercare di riciclare il più possibile. Guarda
1: Figo.
2: Che bella cosa che è venuta fuori. Bravi francesi, però.
1: Figo.
2: Quindi,
1: sì.
2: Tutti quelli che hanno l'orlo che fa schifo, andate in Francia, vi danno anche dei soldi.
1: E beh, andate in Francia, devi essere francese, quindi è tutta una. Vabbè, cioè, tu stai baffando, è una badolata quella che stai dicendo.
2: Baffon, cioè, andiamo in France.
1: Allora, la presa della Bastiglia, come già?
2: Io ho preso il Polase, uguale, va bene.
1: No, là c'era la Bastiglia, il Polase è un'altra cosa. Ma guarda che sei più scemo degli scemi.
2: Oui, c'est moi, c'est moi. Non sono bello, piaccio, come diceva Jerry.
1: Ma ti sappi Kurt, bravo, eh?

0: E siamo pronti per il genio del giorno?
1: Sì, andiamo a Trento, quindi rimaniamo in Italia, i maggiori geni sono dalle nostre parti. Fermato ubriaco al volante, si giustifica dando la colpa al ragù della nonna condito con il vino.
0: Aveva messo il barolo la nonna.
1: Non lo so, aveva messo del vino buono, comunque abbastanza sostanzioso.
0: E quindi lui ha detto: io in realtà non ho bevuto, no, ma la nonna...
1: Ho capito, esagerato col vino nel ragù, come la mettiamo? Anzi, gli avrà detto: come la mettiamo?
0: No, beh, sì, sicuramente non era a quei livelli, ma...
2: Può essere.
0: Ma magari sai, usciva di poco dai range, no?
1: Cose che possono capitare purtroppo. Fate attenzione ai ragù della nonna.
0: Al ragù della nonna.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Cover di Sanremo del 2008, Gianluca Grignani con i Nomadi, Cammina nel sole.

0: che oggi 8 luglio torna al nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece, lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Ti diranno che sei cambiata, ma in realtà hai solo deciso di amare te stessa.

buongiorno a chi è già operativo a quest'ora del mattino. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e non vi preoccupate, a rimettervi in moto e farvi partire con il passo giusto ci pensiamo noi, con l'informazione, l'energia e le hit giuste.

0: sono le 5 e 59 minuti.
1: Ed ora l'appuntamento con l'almanacco qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: 8 luglio 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 centimetri, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.
3: L'aforisma del giorno.
4: Il pensiero ti porterà sempre via da dove sei, per portarti dove vorresti essere davvero.
5: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
6: La musica del cuore.
5: Quando finisce un amore, un successo di Riccardo Cocciante, ce lo interpreta questa volta in questa cover Elodie.
7: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione o motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle badole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25.

0: trasmissione Le Padole Online da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Ma questi boxer fresh, no?
1: Sì,
0: che produce questa nota marca,
1: sì.
0: Hanno dentro il ghiaccio secco oppure hanno qualcosa, hanno specie una taschina che tu metti il ghiaccino, sai, quello piccolo che metti nel frigorifero per?
1: Allora,
0: Oppure c'è qualcos'altro che noi non capiamo, perché noi, essendo femmine, usiamo...
2: Qua entriamo proprio nello specifico.
3: Perché sai, baci e abbracci siamo capaci tutti.
0: Perché noi siamo badole, sì, ma non è che non leggiamo i quotidiani.
2: No, anzi, li leggete molto più di me.
3: Noi vogliamo la Giga Factor. Sì.
0: Proprio folle, no?
2: Voi li mangiate i quotidiani, tanto che quando arrivo la mattina già non li trovo più, a parte questa bella
0: pubblicità. Però adesso tu mi spieghi questa roba qua, e vorrei che la piccola facesse un pezzo di video, perché adesso voglio che tu mi dica che cosa vuol dire.
2: Allora, io non li conosco.
0: Per gelare, per tenere surgelati gioielli di famiglia.
2: Allora, già basterebbero quelle che sto portando adesso, che stringono tantissimo, e quando le togli la sera hai bisogno della lente di ingrandimento.
3: Scusami, Panta, no,
0: ma che pubblicità di
2: ma è così.
3: Stringono tantissimo.
2: Allora,
3: ci stai facendo una pubblicità sensazionale.
0: Che lui disco.
3: Ecco.
0: Guarda, ricordo un vigile urbano già un po' di tempo fa, sì, nei primissimi anni di Borgo, che ovviamente, insomma, la radio, sai, quindi mi conoscevano tutti. Metto la macchina senza il disco, mi trovo una bella multa, comincio a cristonare, arriva lui e fa: ma proprio chi la che butta nel disco?
2: Giusto, aveva ragione, pienamente ragione.
0: Allora,
4: la simpatia delle padole ti conquisterà.
0: Cara Carmen, tu eri di là, sì, a confezionare altre cose. Lei confeziona, fai taglio cucito.
2: Ah, fai taglio cucito.
0: Hai capito? Cioè,
3: sono bravissima.
0: Faceva gli orli,
3: cose.
0: Fai i miei pantaloni, guarda, ma te.
2: Allora ti porto anche un paio dei miei, guarda.
0: Ecco,
2: perché...
0: vuoi farli corti?
2: Corti.
0: Senti un po', Barbara, tu che ti occupi di look, questo ragazzo ha un look adeguato?
2: Un look
5: per stare in radio forse sì, e se no direi ti consiglio un negozio molto...
2: questa maglia la nostra.
5: Te lo consiglio.
2: E a prova di Swift, no, ti spiego, perché per fare i bulgari è appendere i quadri, come mi fa fare Luisella.
5: Hai ragione, ma...
2: Cosa mi vesto? Mi metto giacca e cravatta.
5: No, ma ecco. non giacca e cravatta, sì, è casual, allora, ma casual da figo.
0: Cara Carmen, prima Jack ha avuto il becco di dire, ma sì, perché finalmente abbiamo la badona, no?
3: Sì, una carina. Sì.
0: E sottolineando, fino adesso, cioè qui girano solo...
3: sono due galline. Sì.
0: Ecco, brava. Te lo voglio solo dire, perché poi, sai, tu così è il tuo vicino di casa, avete un bel rapporto. Però tutto è nato perché Barbara ha portato la torta fina di vignolo. Dico le cose come stanno. Le cose come stanno. Quindi praticamente lei ti ha catturato con il dolce. Ecco. Perché lo sai che gli uomini vanno presi per la gola.
5: Sì.
0: L'ho letto da qualche parte, l'ho sentito da qualche parte. Ancora oggi l'uomo va preso per la gola.
5: Sì.
0: Incredibile.
5: Io sapevo che c'era Jake.
0: Scusa, svegliamo un po'
2: la prossima torta quando è che la porti?
0: Ma il marito di Barbara, il marito di Barbara.
2: Sì, ma io sottolineo anche che sono più giovane di
5: un
2: lei.
5: Un po', sì, non tantissimo, perché non è che sono un'ottima cuoca, però
0: ecco.
5: Ne approfitto per salutarlo.
2: Di cosa? Del suo marito? Ma no, figuriamoci. Stavo dicendo,
0: non t'allargare.
5: Cioè, chiedi a mio marito se è geloso, perché non so.
0: Suo marito sì. Concludiamo con Rimmel.
5: Posso dedicarla a mio marito questa?
0: Rispa.
3: Qui già si utilizzano i mezzi per fini privati.
5: Ve lo devo dire, è la nostra canzone.
2: Posso dedicarla a suo marito?
0: Bravo Jack, cosa ti
5: bravo.
2: Ciao.
6: Badone Olaina.
7: Ironia, simpatia, allegria.

0: Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece, lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le badole online

0: proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Ho trovato una cosa molto simpatica, adesso ci facciamo veramente quattro risate. Titoli di giornali, titoli di articoli giornalistici o cartelli realmente pubblicati. Corriere della Sera, 1991, questo era il titolo: falegname impazzito tira una sega ad un passante. Un'altra del Corriere del Mezzogiorno del 1997, tromba marina per un quarto d'ora. Incredibile, all'aeroporto spariscono le valigie del mago Silvan. Questa macelleria rimane aperta la domenica solo per i polli. Questa è un'insegna nel negozio di Roma, carina, eh? Poi l'insegna di un negozio di Cuneo, e quindi siamo diventati importanti anche in questa rassegna, ci siamo, c'era scritto davanti alla ferramenta: qui chiavi in 5 minuti. E piantatela di far quella faccia. Un'inserzione sulla strada di Trapani, c'era scritto: si affitta l'abitazione del terzo piano, la signora del secondo la fa vedere a tutti.
2: È così, veramente rovinata
1: l'abitazione, rovinata ovviamente. Per ogni taglio di capelli vi faremo una lavata di capo gratis, e un'insegna in un negozio di Reggio Calabria: vendo tutto per esaurimento, un'insegna in un negozio di Brescia. Un'insegna in un negozio di abbigliamento di Trieste, c'era scritto: eliminazione totale bambini a sole 29 euro. Poi, pubblicata sulla Nazione di Firenze: funerali a prezzi ridotti, 50 serate a prezzi bloccati e affrettati.
3: Io ho già comprato.
1: Un cartello di un negozio di confezione di Latina aveva scritto: si fanno le giacche anche con la pelle dei clienti. L'ufficio anagrafe di Reggio Calabria aveva scritto: si avverte il pubblico che i giorni fissati per le morti sono il martedì e il giovedì. Questo è un necrologio. A tre mesi dalla scomparsa lo ricordano la figlia addolorata e il genero felice, che non è tanto bello. Poi, regalo cucciolo di mastino docile affettuoso, mangia di tutto, gli piacciono molto i bambini. Un annuncio sul giornale. Qui riposa, una lapide. Qui riposa benedetta Gaia Bellina, donna instancabile, ha amato la vita, suo marito e tutto il paese. Anche questo non è molto carino. Una circolare del preside relativa agli orari di lezione scriveva così: gli insegnanti che hanno un buco lo devono mettere a disposizione del preside.
3: Si è portato avanti.
2: Un buco d'orario, naturalmente.
1: Ovvio.
3: Onorario. Ovvio.
4: Le Badole online. Chiacchiere e buona musica.
5: Spieghiamo che cosa è successo, perché a furia di fare il cretino prima e di fare quello che andava in iperventilazione, sono andato in iperventilazione.
6: È caduto davvero. Come una mela marcia.
5: Sono riuscito ad accompagnarmi, credo, perché a un certo punto non ho più sentito nulla e ho visto buio.
6: Adesso si è spogliato. Beh, sì, una che gli dava l'acqua, l'altra la bustina dello zucchero.
5: Devo svenire una volta al giorno.
6: La borraccia. No, vabbè. Che cosa fai?
5: Devo svenire una volta al giorno per avere tutto questo. Sì.
6: No. E poi non hai più hai una certa anche
5: ho
6: tu,
5: una
6: ragazzi.
5: Certa età, anche a fare, pensa, non potrei.
6: È vero che sei il più piccolo della famiglia, tu ti consideri sempre ancora piccolino, vero?
5: No, non tanto. No. Devo dire che non approfitto della questione assolutamente, però posso dire con assoluta certezza che non potrò da questo momento in avanti doppiare i film porno, per ovvi motivi.
2: No, è vero.
6: Perché devi fare
5: per ansimare, perché svengo, sì. Hai capito? Però vuol dire che ci ho messo proprio l'anima.
6: Sì, ci hai messo l'anima, certo. Vabbè, certo. E poi ti sei anche un po' spogliato, quindi ci hai fatto venire in mente anche una canzone meravigliosa.
5: E adesso spogliati come sei fatto.
6: Come quella di.
2: Cioè, nel tuo futuro professionale c'era la possibilità di doppiare.
5: Non lo so.
2: No, però perché sai che
5: se qualcuno
2: pagano
5: ha sentito
2: bene,
5: adesso
2: pagano
6: a un certo
2: bene.
6: Punto con la socia si pensava. Sai quando c'erano i numeri che tu te telefonavi 199,
5: sì, c'erano
6: le signorine
5: 4.
6: Che
5: sì, certo.
6: C'è stato un momento in cui io e la socia ci abbiamo pensato di aprire una cosa del genere.
5: Sì,
6: sai,
5: sì,
6: sarebbe
5: sì.
6: Stato un ottimo.
5: Quando c'è quella roba lì c'è sempre qualcosa che cresce in generale, però vabbè,
2: non facciamo battute,
5: ci mancherebbe. Tutto a posto, comunque mamma, volevo dire tutto quanto a posto.

cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: appuntamento con l'almanacco di oggi che ci racconta la giornata tra eventi, curiosità e ricorrenze. Linea a Francesco Cataldo.
1: 8 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al dodicesimo anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto settimo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 centimetri, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.

0: Aforisma del giorno.
1: Credo che ogni tanto bisognerebbe non pensare, ma vivere. Vivere di quei sorrisi spontanei, degli abbracci inaspettati. Vivere di emozioni vere, di quelle che vi si infilano nelle ossa e vi fanno venire i brividi. Credo che ogni tanto bisognerebbe smettere di chiedersi perché e buttarsi per vedere cosa succede. Cardi Simo.

anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: Il programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Bene, scuola guida, e mi è arrivata questa bellissima foto dal Principato di Monaco, Monte Carlo, dove ho scoperto che l'autoscuola si fa con il Porsche. Chissà quanto costano le guide, perché già normalmente io mi ricordo la facevo sulla 1. Vi ricordate la 1? Cioè, e già costavano l'ira di Dio.
3: Io l'ho fatto sulla Fiat 127.
2: Pensa, fatto storica, verla quella.
3: Con Albertone e Maurizio che facevano da chips, il tipo che mi faceva la scuola guida a un certo punto irritatissimo mi fa: bene, signorina, se dice ai suoi amici che la possono piantare, noi cominciamo a fare la guida.
2: Fantastico. E allora ho provato a immaginare come sarebbe cosa ti potrebbe dire l'istruttore nel momento in cui fai scuola guida su una Porsche a Monte Carlo. Per esempio, faccia il parcheggio non a spina di pesce ma a guscio d'ostrica. Siamo a Monte Carlo, cioè dobbiamo darci un tono. E ora proviamo il parcheggio in parallelo. Mi faccia vedere come consegna le chiavi al parcheggiatore.
3: Vabbè, dai, se vuoi rifà tutto.
4: Tutto quanto.
3: Ti costa una cifra, però. Sai, però sai che figo.
2: Cioè. Sì, beh, sulla Porsche, ma una Porsche la posso anche noleggiare.
3: Sì, esatto.
2: Costa
3: di meno. Ecco, volevo dirti questo: preparati anche però un bel cuscinetto bello imbottito, perché lì sai che sei un po' basso.
2: Sì,
3: no?
2: Sì.
3: Sei un po' basso al momento in cui fai la.
2: Che, tu dici
3: la
2: che non vedo fuori.
3: Esatto. Secondo me non vedi fuori.
2: Tu dici che la Porsche non c'ha il sedile che si alza.
3: Sì, però è basso.
2: E basta, io non arrivo ai pedali, più caro. Sa che quello è il problema grosso.
3: Sì, anche i pedali.
2: Anche i pedali che sono lontani. Vabbè, signor Porsche, pensi anche a una versione per noi nani, per cortesia.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un duetto straordinario, Toto Cotugno, Annalisa Minetti in Emozioni.

0: Sono le 7:02.
1: Ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale perché è giunto il momento dell'informazione. Allora, spazio alle ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli per questo mercoledì 8 luglio di Cuneo della nostra provincia. Come sempre lo facciamo cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, le strategie delle imprese cunesi contro la guerra in Medio Oriente. L'indagine congiunturale di Confindustria. Il questionario alle aziende è stato consegnato a giugno. Quasi la metà diversifica i fornitori, mentre un terzo ha rinegoziato i contratti con i clienti. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Satispay, che si veste da banca, carta di debito Mastercard e servizi finanziari nel futuro dell'ex startup nata a Cuneo. Voltiamo pagina, primo piano dedicato al titolo di apertura, le sfide della crisi in Medio Oriente. 200 le imprese cunesi coinvolte nella recente indagine congiunturale di Confindustria Cuneo. 1,5% delle aziende ha girato il trasporto via mare ricorrendo a camion e treni. Poi ancora sempre in primo piano, rinegoziare contratti nella nuova normalità, vince chi sa adattarsi. Le testimonianze degli imprenditori sullo scenario mondiale: chi lavora con l'estero non può evitare le tensioni geopolitiche. Ancora in primo piano, ponte tra Govone e Odessa per ricostruire l'Ucraina. L'ambizioso progetto tra cultura e sostenibilità verrà presentato al Castello Reale con l'inviato speciale nominato dalla Farnesina e il direttore del museo archeologico. Andiamo oltre a pagina 42, la cronaca giudiziaria. Mi dava tanti soldi ma non ho mai voluto ingannarlo. La tesi difensiva dell'imputato per circonvenzione di incapace. Presunta vittima un saluzzese affetto da patologia psichiatrica. L'uomo ha detto di non aver mai avuto consapevolezza dell'entità complessiva delle somme ricevute, cioè 400.000 euro secondo il PM. La pagina 43, tragedia senza fine, due ciclisti morti nel giro di poche ore. Un pensionato agganciato da un furgone è ceduto a Centallo. A Cervignasco di Saluzzo, uomo travolto da un auto articolato. La vittima nel saluzzese non aveva con sé i documenti, complesse le operazioni per identificarle. Andiamo oltre, mancano oltre 4.000 docenti ed è allarme sul sostegno, carenza del 55% alla primaria. I numeri della scuola in Piemonte, famiglie preoccupate dalla continuità didattica. Ci troviamo anche le dichiarazioni del segretario CISL Scuola Cuneo, Claudia Zanella, che dice: la continuità didattica è un tema, ma dire che le scuole inizieranno senza docenti è azzardato. Leggiamo ancora alcuni titoli a pagina 46 e 47 del quotidiano La Stampa. Festa delle Alpi al Colle dell'Agnello, montagne, frontiera da superare. Presentata la terza edizione della manifestazione che si terrà nel weekend del 25 al 26 luglio in Val Varaita. In programma incontri e dibattiti sul futuro delle terre alte, ma anche sport, artigianato e gastronomia. Poi ancora la riapertura del Tribunale di Alba, non è una battaglia di campanile. I presidenti di regione e provincia e altre istituzioni in audizione nella Commissione Giustizia della Camera. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Abbiamo fatto un sacrificio enorme, giusto che ora il ragionamento coinvolga anche noi. E per concludere i titoli del quotidiano La Stampa, le azioni sull'APE, carte di debito Satispay diventa quasi una banca. L'evoluzione dell'ex startup nata a Cuneo, che oggi conta oltre 6,5 milioni di utenti. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio. Vediamo ancora l'apertura dal web, cominciando da targato CN. In apertura di home page, la viabilità con la ferrovia Cuneo Ventimiglia. La nuova convenzione non basta, ritardi e disagi quotidiani in attesa dei lavori del 2028. Nei primi giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo italo-francese si susseguono guasti, ritardi, coincidenze problematiche e problemi di capienza. L'osservatorio ferroviario del Tenda documenta una linea ancora in forte difficoltà. Cuneodice.it in apertura. Chuck si gira da Colmi Levi alla Grande Giaffa. Cuneo è sempre più casa del cinema. La fabbrica dei sogni non è solo immagine ma anche economia. L'impatto degli ultimi due film girati nel capoluogo è stato di oltre 2 milioni di euro. Cuneo24.it, serie SERD nel caos delle ricette digitali. Tre servizi già bloccati ma la regione non ha fretta. La consigliera regionale di AVS Giulia Marro denuncia le criticità dell'obbligo di materializzazione dei servizi per le dipendenze, procedure ferme, esami impossibili da prenotare e un question time dichiarato non urgente. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura, un nuovo ospite nei boschi di Cuneo. C'è un nuovo e discreto abitante che frequenta i boschi ripariali del parco fluviale Gesso Stura. Per la prima volta in assoluto nella provincia di Cuneo è stato confermato scientificamente la presenza dello sciacallo dorato, un risultato storico per il monitoraggio faunistico locale che testimonia la straordinaria espansione verso ovest di questo mammifero e l'efficacia delle politiche di tutela della biodiversità portate avanti dall'ente parco. Questi erano le principali titoli per quanto riguarda l'informazione locale. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Mercoledì 8 luglio, sono le 7:17, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre cominciamo questa mattinata insieme e come sempre lo facciamo con l'informazione a carattere locale, a carattere globale, lo facciamo con la musica e lo facciamo anche con le nostre immancabili rubriche, le Badole Online, l'Almanacco, l'Accadde Oggi, che ascoltiamo proprio in questo momento, così da scoprire cosa si cela dietro la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio. La linea quindi passa a Francesco Cataldo.
1: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati

50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.

0: più figo del mondo, vogliamo non sentirlo.
1: vogliamo non invocarlo. Sì, tra l'altro.
2: Eccomi.
1: No. Da dove?
0: Jack, dove l'abbiamo preso?
2: Ma no, dovevo dire
0: Giulia,
2: qualcosa perché mi sono sentito.
0: Bisogna anche fare dei gesti buoni, tu lo sai, io a volte
1: ho capito
0: sclero.
1: La carità, Luisella, però anche così.
0: Tu dici che è stato troppo?
1: Diamo 200 lire.
0: Lire?
1: Sì, euro, quello che meglio gli euro probabilmente.

0: sì. Hai capito?
1: A me piace scoprire queste cose, lo sai, io.
0: Sì.
2: A me piace scoprire la cravatta.
1: Lo sai, no, Lucio e tutti. Lucio con la U. Lucio.
0: Luciulla.
1: Anauta.
2: Anauta più bella.
1: Anauta più bella. Beh, sono due generazioni a confronto. Comunque, sono cose che non.

0: spesso si riescono a vedere.
1: No, no, no, difatti io sto imparando molto.
2: Ne manca uno e mezzo.
0: Ne manca, sì. Ne manca uno e mezzo, sì, beh, ma.
1: Sei già qui che fai il frivolo.
0: Il badago. Alla mia età mi metto a fare il badago.
3: Badole online.

0: I Negramaro con Sei tu la mia città, qualche istante di pubblicità e poi torniamo su Radio Piemonte Sound Amica Radio con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Torna il Festival dell'Educazione, a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassim con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
6: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, cominciando come sempre dal quotidiano La Stampa. In apertura, le strategie delle imprese cunesi contro la guerra in Medio Oriente, l'indagine congiunturale di Confindustria, il questionario alle aziende è stato consegnato a giugno, quasi la metà diversifica i fornitori mentre un terzo ha rinegoziato i contatti con i clienti. La pagina di apertura è dedicata a Satispay, si veste da banca, carte di debito Mastercard e servizi finanziari nel futuro dell'ex startup nata a Cuneo. Il primo piano dedicato al titolo di apertura, 200 sono le imprese cunesi coinvolte nella recente indagine congiunturale di Confindustria a Cuneo, 1,5% delle aziende ha girato il trasporto via mare ricorrendo a camion e treni. Puoi ancora rinegoziare i contratti, nelle nuova normalità vince chi sa adattarsi, le testimonianze degli imprenditori sullo scenario mondiale, chi lavora con l'estero non può evitare le tensioni geopolitiche. Poi ancora in primo piano, ponte tra Govone e Odessa per ricostruire l'Ucraina. L'ambizioso progetto tra cultura e sostenibilità verrà presentato al Castello Reale con l'inviato speciale nominato dalla Farnesina e il direttore del Museo Archeologico. Andiamo oltre con la cronaca giudiziaria. Mi dava tanti soldi ma non ho voluto ingannarlo. La tesi difensiva dell'imputato per circonvenzione di incapace, presunta vittima un saluzzese affetto da patologia psichiatrica. L'uomo ha detto di non aver mai avuto consapevolezza dell'entità complessiva delle somme ricevute, cioè 400.000 euro secondo il PM. Andiamo avanti a pagina 43 con tragedia senza fine, due ciclisti morti nel giro di poche ore, un pensionato agganciato da un furgone e è caduto a Centallo, a Cervignasco di Saluzzo uomo travolto da un auto articolato, la vittima nel saluzzese non aveva con sé i documenti, complesse le operazioni per identificarle. A pagina 45 mancano oltre 4.000 docenti ed è allarme sul sostegno, carenze del 55% alla primaria, i numeri della scuola in Piemonte, famiglie preoccupate dalla continuità didattica. Troviamo anche le parole di Claudia Zanella, segretario di CISL Scuola Cuneo, che dichiara: la continuità didattica è un tema, ma dire che le scuole inizieranno senza docenti è un azzardo. Vediamo ancora alcuni titoli a pagina 46-47, festa delle Alpi al Colle dell'Agnello, montagne, frontiera da superare, presentata la terza edizione della manifestazione che si terrà nel weekend del 25 e 26 luglio in Val Varaita, in programma incontri e dibattiti sul futuro delle terre alte, ma anche sport, artigianato e gastronomia. Poi ancora la riapertura del Tribunale di Alba, non è una battaglia di campanile. I presidenti di Regione e Provincia e altre istituzioni in audizione nella Commissione Giustizia della Camera. Troviamo anche le parole del presidente Alberto Cirio: abbiamo fatto un sacrificio enorme, giusto che ora il ragionamento coinvolga anche noi. Per chiudere, il titolo a cui è dedicato la foto di apertura, le azioni sull'app e carte di debito Satispay, diventa quasi una banca l'evoluzione dell'ex startup nata a Cuneo che oggi conta oltre 6,5 milioni di utenti. Vediamo ancora le aperture dal web, cominciando da targato CN, in apertura di homepage la viabilità Ferrovia Cuneo 20 miglia, hanno una nuova convenzione, non basta, ritardi e disagi quotidiani in attesa dei lavori del 2028. Nei primi giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo italo-francese si susseguono guasti, ritardi, coincidenze problematiche e problemi di capienza. L'osservatorio ferroviario del Tenda documenta una linea ancora in forte difficoltà. Cuneo10.it in apertura, Chuck si gira da Colmi Levi al Granda Giaffa, Cuneo è sempre più casa del cinema, la fabbrica dei sogni non è solo immagine ma anche economia, l'impatto degli ultimi due film girati nel capoluogo è stimato di oltre 2 milioni di euro. Cuneo24.it in copertina, Sard nel caos della ricetta digitale, tre servizi già bloccati ma la regione non ha fretta, la consigliera regionale di AVS Giulia Marro denuncia le criticità dell'obbligo di dematerializzazione dei servizi per le dipendenze, procedure ferme, esami impossibili da prenotare e un question time dichiarato non urgente. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, pericolo incendi boschivi, il comune di Racconigi ricorda i comportamenti da evitare. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Madonna e Sabrina Carpenter in Bring Your Love ci hanno accompagnato alle 7.47 per questo mercoledì 8 luglio. Qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica con Cher, It's Not Unusual, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

la musica, non possiamo non scoprire cosa ci riserva la giornata di oggi secondo l'astrologia. Scopriamo quindi segno per segno cosa ci aspetta per questo mercoledì 8 luglio con l'oroscopo del giorno.

Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece, lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.

0: Notte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
0: Adesso ci dobbiamo anche preoccupare di imparare. Carmen, nei tempi liberi non ne abbiamo tanto di tempi liberi, però andiamo a cavalcare le onde, perché
2: scusa, tu non avevi un vicino di casa che faceva il surfista?
0: Non c'è più.
2: Ah, va?
0: No, non c'è più
2: il surfista.
0: Sì, te l'ho detto. Il mio dirimpettaio non c'è più. Non c'è più la tavola da surf sul balcone.
2: Ma dove è finito?
0: Non lo so, sarebbe interessante saperlo.
2: Che vita triste allora la tua, non c'è più surfista.
0: Che vita triste.
2: Perché lunedì
0: avevo un dirimpettaio con la bandierina le bandierine himalayane e il surfista. Sai, facciamo molto americana, facciamo molto, hai capito, molto viaggi, avventure nel mondo, insomma. Adesso no, nada.
2: Hai capito. Oh, che gran peccato. Tutto questo perché Sergio Muniz, che è stato il toy boy di Amanda Lear, ve lo ricordate?
0: Porca
2: la giovane Dante cerca una donna surfista con cui condividere la vita.
0: Ecco, la vita.
2: Quindi
0: proprio.
2: Tu hai perso un'occasione come quella di ieri. Allora, avevi il vicino di casa surfista e cerca, insomma, offrigli un caffè, no?
0: Ma non c'era mai.
2: Dì di venire a fare surf nella tua piscina e fatti insegnare i movimenti necessari per fare surf. Tutto sommato la tavola dentro ci stava.
0: Ma
2: potevi invitarlo.
0: Sì, è un po' particolare con la situazione, ma comunque
2: è particolare la situazione.
0: Ascolta,
2: che hai perso un'occasione.
0: Sergio Muniz,
2: adesso potevi mandare il curriculum a Sergio Muniz, punto.
0: Ecco. Ma credo che lui abbia stanziato già una, è vero che sai, lui è stato il toy boy di Amanda Lear, però Amanda Lear l'ha portato alla grande notorietà.
2: Amanda Lear,
0: capito,
2: a un'età avanzata, anche se Amanda Lear
0: cosa ne ha?
2: Ama le donne di una certa età.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.

0: E con i Maneskin e Supermodel siamo giunti alle 8 di questa mattina, e dunque è il momento di informarsi, lasciare spazio alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
1: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
1: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con un gruppo di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
2: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. I bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Don't go breaking my heart, e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli per questo mercoledì 8 luglio del Cuneo e della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, le strategie delle imprese cunesi contro la guerra in Medio Oriente. L'indagine congiunturale di Confindustria, il questionario alle aziende è stato consegnato a giugno. Quasi la metà diversifica i fornitori, mentre un terzo ha rinegoziato i contratti con i clienti. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Satispay si veste da banca, carte di debito, Mastercard e servizi finanziari nel futuro dell'ex startup nata a Cuneo. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, le sfide della crisi in Medio Oriente. 200 sono le imprese cunesi coinvolte nella recente indagine congiunturale di Confindustria a Cuneo. L'1,5% delle aziende ha girato il trasporto via mare ricorrendo a camion e treni. Poi ancora rinegoziare i contratti nella nuova normalità, vince chi sa adattarsi. Le testimonianze degli imprenditori sullo scenario mondiale, chi lavora con l'estero non può evitare le tensioni geopolitiche. Sempre in primo piano, ponte tra Govone e Odessa per ricostruire l'Ucraina. L'ambizioso progetto tra cultura e sostenibilità verrà presentato al Castello Reale con l'inviato speciale nominato dalla Farnesina e il direttore del museo archeologico. A pagina 42, la cronaca giudiziaria, mi dava tanti soldi ma non ho mai voluto ingannarlo. La tesi difensiva dell'imputato per circonvenzione di incapace, presunta vittima un saluzzese affetto da patologia psichiatrica. L'uomo ha detto di non aver mai avuto consapevolezza dell'entità complessiva delle somme ricevute, cioè 400.000 euro secondo il PM. A pagina 43, tragedia senza fine, due ciclisti morti nel giro di poche ore. Un pensionato agganciato da un furgone caduto a Centallo. A Cervignasco di Saluzzo, uomo travolto da un auto articolato. La vittima nel saluzzese non aveva con sé documenti, complesse le operazioni per identificarla. Andiamo oltre, mancano oltre 4.000 docenti ed è allarme sul sostegno, carenze del 55% alla primaria. I numeri della scuola in Piemonte, famiglie preoccupate dalla continuità didattica. Troviamo anche le parole di Claudia Zanella, segretario CISL Scuola Cuneo, che dichiara: la continuità didattica è un tema, ma dire che le scuole inizieranno senza docenti è un azzardo. Ancora alcuni titoli, a pagina 46-47, festa delle Alpi, Colle dell'Agnello, montagne e frontiere da superare, presentata la terza edizione della manifestazione che si terrà nel weekend dal 25 al 26 luglio in Valvaraita. In programma incontri e dibattiti sul futuro delle terre alte, ma anche sport, artigianato e gastronomia. Poi ancora la riapertura del tribunale di Alba, non è una battaglia di campanile. I presidenti di regione, provincia e altre istituzioni in audizione nella commissione giustizia della Camera. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte: abbiamo fatto un sacrificio enorme, giusto che ora il ragionamento coinvolga anche noi. Per concludere i titoli principali di Cuneo Provincia sul quotidiano La Stampa, le azioni sull'app e carte di debito, Satispay diventa quasi una banca, l'evoluzione dell'ex startup nata a Cuneo che oggi conta oltre 6,5 milioni di utenti. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo e la provincia e le loro aperture alle 8 e 12 di questo mercoledì 8 luglio. Cominciamo da Targato CN in apertura con la viabilità ferrovia Cuneo 20 miglia, la nuova convenzione non basta, ritardi e disagi quotidiani in attesa dei lavori del 2028. Nei primi giorni, dopo l'entrata in vigore dell'accordo italo-francese, si susseguono guasti, ritardi, coincidenze problematiche e problemi di capienza. L'osservatorio ferroviario del Tenda documenta una linea ancora in forte difficoltà. Passiamo all'apertura di cunodice.it con il Chuck si gira da Colmi Levi a Grande Giaffa, Cuneo è sempre più casa del cinema. La fabbrica dei sogni non è solo immagine ma anche economia. L'impatto degli ultimi due film girati nel capoluogo è stato di oltre 2 milioni di euro. Cuneo24.it si aggiorna il primo piano, le vecchie signore stanno per tornare, presentata l'edizione 2026 di Mondo Vie e Motori. La manifestazione compie 20 anni e cresce sempre di più. Idea Web TV, vediamo ancora l'apertura di homepage, pericolo incendi boschivi. Il comune di Racconigi ricorda i comportamenti da evitare. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

8 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.

0: 26 anni fa, nell'estate del 2000, Paola e Chiara dominavano le classifiche con Vamos a Bailare. L'8 luglio del 2000, appunto, era la canzone, il singolo più venduto in Italia. Un anno dopo, nel 2001, quindi 25 anni fa, andavano in onda per la prima volta le Badolle online su Radio Piemonte Sound. E proprio per celebrare questi 25 anni abbiamo riesumato dagli archivi il meglio del meglio. Ve lo riproponiamo ogni mattina per farvi iniziare la giornata con il piede giusto e con il buon umore.
1: Per questo hai rubato il cuore.
2: Badolle online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.

0: adesso mi ricevo qualcosa che fa da dietro.
1: No, qua bisogna sempre smontare tutto, uno cresce con dei miti.
2: Sono sei mesi che smontiamo qua per portare tutto.
1: Sì, hai ragione, in effetti sono abituato adesso a smontare le cose.
0: Smontare i miti, sì.
1: Cos'è Carmen Daridele?
0: No, adesso lo diciamo, prima parliamo dei Tokyo Hotel.
2: Sì, ok.
0: Sei preparato, Andrew?
2: No, perché avevo capito un'altra cosa, ma come

0: allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: Donne, provate a sedurre con le cinture, i consigli.
2: Con le cinture? Con le cinture.
3: Non quelle di sicurezza, le cinture.
2: Ah no, non quelle di castità. Ah,
3: no, no, e beh, con quelle seduci ben poco, mi sa.
1: Le cinture, cinture.
2: Ma senti un po', tu c'hai la cintura oggi?
1: No, io non porto mai la cintura.
2: Hai capito perché? Siamo da piazzare. Io oggi ho il vestito senza cintura. A saperlo, ma ce lo potevano dire? Andrea la cintura.
3: Io la cintura.
2: E hai sì. Stai ravanando qualcosa in questo periodo?
3: No, in questo periodo no. Non sto ravanando nulla.
2: Beh,
3: a parte con.
2: Sì, ho capito.
1: Vabbè,
2: questo rapporto clandestino.
1: Forever.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
1: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
0: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati, poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina, sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici, a stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
2: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque, come scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
4: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic, è terminato annullato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30.
0: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, mercoledì 8 luglio, verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda, tra Pratolungo fino al Colle, per una manifestazione ciclistica, dalle 8 fino alle 14 circa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di regione.

0: appuntamento con l'informazione locale, a quest'ora l'appuntamento è con l'informazione dei settimanali di Cuneo della provincia, con i principali titoli. Cominciamo dalla Fedeltà, la prima pagina del settimanale per questa settimana, con il titolo d'apertura: l'estate del Tenda, cambiano gli orari aspettando il raddoppio, approvato il progetto per allargare il tunnel storico. Poi sempre in prima pagina la cronaca: 83enne muore a Centallo in un incidente tra bici e camion. La foto a cui è dedicata la prima pagina è dedicata ad Emma, che apre l'Anima Festival speciale, tutta la musica dell'estate. E poi ancora un titolo sempre derivante dalla prima pagina del settimanale: La Fedeltà di Fossano, la scuola per adulti trova casa in centro. Vediamo ora i settimanali online con la guida.it. in apertura di home page la cronaca: la cocaina dietro la mascherina anti-covid, fermato dai carabinieri con la patente revocata per fumare una sigaretta, si fa sorprendere con un involucro in bocca. Poi ancora la cronaca: due incidenti mortali in bicicletta a Centallo e Cervignasco. A Centallo l'incidente è avvenuto in centro paese, la vittima è Ettore Otta, 83 anni. La Gazzetta ad Alba: incendio a Santo Stefano Roero, casa inagibile dopo il crollo del tetto, l'intervento dei vigili del fuoco è durato quasi 7 ore, chiusa la strada per motivi di sicurezza. Il Corriere di Saluzzo in apertura: costruire partecipazione, le attività transfrontaliere di Proactive a cura del Monviso Solidale, i giovani in dialogo con il territorio, divertimento, scambio e scoperta diventano veicolo di cittadinanza attiva, progettazione e conservazione delle valli. L'Unione Morregalese in apertura di home page: riunione in prefettura per Marocco Francia, la comunità musulmana, fate festa rispettando le leggi, attesa una nuova ordinanza sulla vendita e somministrazione di alcolici. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savignanese per un'anteprima del settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savignanese. Cade l'ipotesi di inceneritore in frazione Foresto a Cavallar Maggiore, una ditta che si era informata ma che non aveva ancora presentato nessun progetto ufficiale ha comunicato al comune di rinunciare all'ipotesi. Intanto una buona notizia arriva per tutti i viaggiatori, specie in tempo di vacanze: si attiva un servizio navetta tra la stazione di Savigliano e l'aeroporto di Levaldigi, quindi si potrà unire il treno con l'aereo senza dover usare la propria auto. Poi una notizia di cronaca: invece, un incidente fatale in monopattino ha costato la vita a un uomo originario del Bangladesh che viveva a Levaldigi. Siamo andati a vedere poi il cantiere del nuovo asilo di Monasterolo, come avanzano i lavori, poi finiti gli esami di maturità, anche come sono andati i nostri studenti. Poi ancora, per quanto riguarda le associazioni, la banda di Savigliano, gli obiettivi del presidente Aldo Lovera, ritornato al timone del sodalizio dopo tanti anni. E poi rimaniamo in tema musicale e culturale, perché si apre l'Anima Festival con Emma Madame e Serena Brancale, quindi grande musica italiana. Ma i fratelli Chiaro, che sono direttori artistici della rassegna, hanno annunciato un nuovo grandissimo ospite: sabato 5 settembre arriva Alberto Angela, uno dei divulgatori più amati della TV italiana. Queste e tante altre notizie questa settimana. Un caro saluto dalla redazione del Savignanese.

0: Mario Venuti con Tempo e Soldi, 8:49 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un buon mercoledì 8 luglio. Come sempre non possono mancare in questa mattinata le nostre rubriche, dunque spazio all'almanacco che ci racconta le curiosità dietro a questo 8 luglio. Lo facciamo con Francesco Cataldo.
1: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 centimetri, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.

0: Tra i vari compleanni che abbiamo ricordato insieme a Francesco Cataldo, oggi avrebbe compiuto 65 anni Andrew Joe Fletcher, tastierista e noto per essere un membro fondatore dei Depeche Mode. Ci ha lasciato nel 2002, allora noi l'abbiamo ricordato con I Just Can't Get Enough. Alcuni consigli utili e poi ancora spazio alla musica con Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh con American Inc. ci ha accompagnato alle 9.02 di questo mercoledì 8 luglio, dunque lasciamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che secondo la testata Axios sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
1: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
2: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4-3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
1: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
2: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
1: Lo sport. Sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
2: È tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della provincia per questo mercoledì 8 luglio, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, le strategie delle imprese cuneesi contro la guerra in Medio Oriente. L'indagine congiunturale di Confindustria. Il questionario alle aziende è stato consegnato a giugno. Quasi la metà diversifica i fornitori, mentre un terzo ha rinegoziato i contratti con i clienti. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Satispay, che si veste da banca. Carte di debito Mastercard e servizi finanziari nel futuro dell'ex startup nata a Cuneo. Voltiamo pagina, al primo piano dedicata al titolo di apertura: sono 200 le imprese cuneesi coinvolte nella recente indagine congiunturale di Confindustria Cuneo. 1,5% delle aziende ha aggirato il trasporto via mare ricorrendo a camion e treni. Puoi ancora rinegoziare i contratti nella nuova normalità, vince chi sa adattarsi. Le testimonianze degli imprenditori sullo scenario mondiale. Chi lavora con l'estero non può evitare le tensioni geopolitiche. Poi ancora a pagina 41, ponte tra Govone e Odessa per ricostruire l'Ucraina. L'ambizioso progetto tra cultura e sostenibilità verrà presentato al Castello Reale con l'invito speciale nominato della, con l'inviato speciale nominato dalla Farnesina e il direttore del Museo Archeologico. Andiamo oltre con la cronaca giudiziaria. Mi dava tanti soldi ma non ho mai voluto ingannarlo. La tesi difensiva dell'imputato per circonvenzione di incapace, presunta vittima un saluzzese affetto da patologia psichiatrica. L'uomo ha detto di non aver mai avuto consapevolezza dell'entità complessiva delle somme ricevute, cioè 400.000 euro secondo il PM. Poi ancora pagina 43, la cronaca, tragedia senza fine, due ciclisti morti nel giro di poche ore. Un pensionato agganciato da un furgone è caduto a Centallo. A Cervignasco di Saluzzo, uomo travolto da un auto articolato. La vittima, nel saluzzese, non aveva con sé i documenti, complesse le operazioni per identificarla. Voltiamo pagina, mancano oltre 4.000 docenti ed è allarme sul sostegno. Carenze del 55% alla primaria. I numeri della scuola in Piemonte. Famiglie preoccupate dalla continuità didattica. Troviamo anche le dichiarazioni di Claudia Zanella, segretario CISL Scuola Cuneo, che dice: la continuità didattica è un tema, ma dire che la scuola inizieranno senza docenti è azzardato. Ancora alcuni titoli a pagina 46 e 47, festa delle Alpi al Colle dell'Agnello, montagne e frontiera da superare, presentata la terza edizione della manifestazione che si terrà nel weekend del 25 e 26 luglio in Val Varaita, in programma incontri e dibattiti sul futuro delle terre alte, ma anche sport, artigianato e gastronomia. Poi ancora la riapertura del Tribunale di Alba, non è una battaglia di campanile, i presidenti di regione e provincia e altre istituzioni in audizione nella Commissione Giustizia della Camera. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della regione: abbiamo fatto un sacrificio enorme, giusto che ora il ragionamento coinvolga anche noi. Per concludere, i titoli del quotidiano La Stampa: le azioni sull'app e carte di debito Satispay diventa quasi una banca, l'evoluzione dell'ex startup nata a Cuneo che oggi conta oltre 6,5 milioni di utenti. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato OCN. In apertura ancora la viabilità con la ferrovia Cuneo Ventimiglia, la nuova convenzione non basta, ritardi e disagi quotidiani in attesa dei lavori del 2028. Nei primi giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo italo-francese si susseguono guasti, ritardi, coincidenze problematiche e problemi di capienza. L'osservatorio ferroviario del Tenda documenta una linea ancora in forte difficoltà. Cuneodice.it in apertura ancora il titolo dedicato al cinema: Chuck si gira, da Colmi Levi a Grande Jaffa, Cuneo è sempre più case del cinema. La fabbrica dei sogni non è solo immagine ma anche economia. L'impatto degli ultimi due film girati nel capoluogo è stimato in oltre 2 milioni di euro. Cuneo24.it in primo piano: le vecchie signore stanno per tornare, presentata l'edizione 2026 di Mondovì e Motori. La manifestazione compie 20 anni e cresce sempre di più. Per concludere, Idea Web TV: pericolo incendi boschivi, il comune di Racconigi ricorda i comportamenti da evitare. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: cambio della guardia, oggi un po' prima. Buongiorno.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti voi.
0: Assolutamente, che Dio ti benedica, diceva e cantava Pino Daniele. Ce l'ascoltiamo dopo i Rolling Stones, Under My Trump, che era un po' la loro sigla un tempo, ma questa ci porta indietro con la musica italiana del 93, il grande Pino Daniele.

0: Alpi, FedDesalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Tiziano Ferro che omaggia Francesco De Gregori e la sua versione di Rimmel.

0: per essere informati sull'Italia Mondo, anzi meno di due minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza, verso Aosta e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Shiny at People, i REM ci hanno portato indietro 1991, l'8 di luglio tante cose sono successe e il nostro Francesco Cataldo ce le riassume con l'accadde oggi, compresi compleanni e quant'altro. Poi suoneremo ovviamente i protagonisti musicali.

8 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.

che Leroy Gomez festeggia 76 anni, è nato l'8 luglio del 1950 e la sua band di Santa Smeralda hanno avuto grandissimo successo, proprio celeberrimo successo con Don't Let Me Be Misunderstood, era il 1977, successo mondiale.

fare gli auguri a Joan Osborne, la cantante di One of Us, un pezzo molto molto famoso. Oggi lei festeggia 64 anni e la suoniamo giusto prima di lasciare la linea all'oroscopo della nostra Laura.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Radio Piemonte Sound.
2: Sono le 10 e un minuto.

Anche oggi 8 luglio torna il nostro angolo delle stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo subito, partiamo da Ariete, che cosa ci prospetta la giornata. Sarà opportuno agire con cautela nell'attività sentimentale. Toro invece lentamente avvertirete un miglioramento dell'umore. Gemelli, siate sicuri di voi stessi, colpirete facilmente gli altri. Cancro, un progetto a cui tenete farà un bel passo avanti. Leone, tutto ciò che inizierete oggi partirà con il piede giusto. Vergine, giornata positiva, ma dall'avvio un pochino faticoso. Bilancia, le cose procederanno speditamente verso il traguardo, e Scorpione, oggi le stelle propiziano per voi, quindi c'è maggiore fortuna. Sagittario, possibilità di soluzioni ai problemi che si presenteranno brillanti ed efficaci. Capricorno, una maggiore organizzazione sarà la carta vincente della giornata. Per quanto riguarda invece l'acquario, un piccolo malumore renderà meno lieta la giornata, e concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo ricordatevi di non mollare la presa proprio ora, un pochino di tenuta e di tenacia. E si conclude così anche questo oroscopo dell'8 luglio, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.

0: anche in vacanza. Portaci con te. Scarica la nostra app e ascoltaci ovunque. Radio Piemonte Sound, amica radio, con te sempre.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Giorgio ed Elisa, con Luce ed Il Sole d'Azzurro.

facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25.

0: Le Badole Online da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti quelli più simpatici e divertenti e strapparmi un sorriso.
1: Questa notizia riguarda le ragazze, cioè la scienza mi dice che ogni 22 giorni le donne hanno bisogno di una serata tra amiche.
2: Così. Ah? 22 giorni.
0: Allora, per me è tanto 22 giorni, io non resisto così tanto. Cioè, nel senso che poi magari sai i telefoni, se poi non ti puoi proprio vedere tutta la sera, stai magari anche tanto, cioè ti scarichi la batteria, per capirci.
1: E anche le orecchie che diventano caldissime.
0: Vabbè, metti la voce, eccetera. E hai bisogno, secondo me, di raccontare, di parlare, sì.
1: Ti sei chiesta perché la scienza dice 22? Ogni 22 giorni.
3: Perché 22?
1: E non ti dice dai ogni 10 giorni vi vedete. Perché se vi vedete di più, poi rischiate di litigare.
0: Si litiga?
2: È un casino.
1: Rischiate di litigare.
0: Eh beh, insomma, sì, certo. Indubbiamente, perché poi noi donne siamo anche un po' bisbetiche. Poco domande a volte poco domande.
1: Allora facciamo una cosa, cara amica ascoltatrice, adesso segnatevi sul calendario la prima volta che vedrete le vostre amiche tutte quante insieme e poi non fate passare più di 22 giorni, perché poi altrimenti
3: e non meno.
1: Cioè quel 22esimo giorno esatto, hai capito? E quindi insomma segnate tutto qui.
3: Bisogna organizzarla così, sai come.
1: E così tutti quanti con l'agenda. Oh, e questa è la rivincita del Panta. E diciamolo. E andiamo con queste agende. E andiamo con questi calendari.
3: Bellissimo. La rivincita dell'agenda. Hai ragione.

0: questo è il bon ton del Times.
1: Io direi che siamo d'accordo su tutto.
2: L'uomo perfetto.
1: Troviamone uno così.
2: Eccomi.
1: No?
0: Sì.
1: Cos'è?
2: Eccomi. Più un buon silenzio. Ma per, non vi sembra un gentleman?
1: Vieni qui. Vieni qui.
2: Vado lì, vado lì.
0: I nuovi rituali dei parrucchieri alla moda e sono molto particolari.
1: Guarda, ti prego, guardalo. E sei uguale a quello che porta
0: con
1: la
0: scatola dello speaker fan.
2: Però dentro c'è la Coca-Cola, giuro.

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti a proposito di canzoni dell'estate.
1: Sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

proposito di canzoni dell'estate, oggi si ricorda anche 16 anni fa se ne andava Lelio Luttazzi, grande musicista, conduttore radiofonico, televisivo. Lui faceva la hit parade negli anni 70 e negli anni 70 le radio intanto le radio che poi venivano definite pirate, poi private, non esistevano ancora all'inizio degli anni 70. C'era questa hit parade di Lelio Luttazzi sulla Rai 1 e nel pomeriggio, mi pare il martedì e il venerdì, almeno la sottoscritta io l'aspettavo perché era il momento in cui c'era la musica. E ricordo Lucio Battisti sempre in classifica, soprattutto d'estate. Questa l'aveva cantata anche a Cuneo al Cantagiro, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: non l'ho copiato mai, però i suggerimenti volavano ovviamente, ecco, durante il corso. Abbiamo fatto una copiatura di classe una volta, perché abbiamo avuto, abbiamo capito il compito.
1: Brava, che... Anna, Anni che ti mandiamo in giro per collezionare lauree, e tu adesso vieni a dire dopo tanto tempo, io sono un asino da legare, ma tu che voglio dire le collezioni.
0: Però non avevamo copiato, ecco, abbiamo semplicemente fatto compito in classe.
1: Dimettiti.
0: Non ho cariche.
1: Ah, non hai cariche?
0: Non ho cariche. Ah, accidenti.
1: Adesso ti do una carica. Ti faccio responsabile del personale. Sei contenta?
0: Responsabile del personale.
1: Sei contenta?
0: Sono dimessa da responsabile.
1: Dimettiti.
0: Bisogna solo capire che, no, di vabbè, che personale sono responsabile.
1: Ecco, ma tieni un giorno la carica. Non si sa mai.
2: Fai il pieno di buon umore. I momenti migliori delle Badole.

0: Descrizione di un attimo, che bella questa canzone dei Tiro Mancino che abbiamo voluto riproporre. Adesso c'è la pubblicità e poi le news, quelle di metà mattina.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio, e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra

0: ogni settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
1: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

Badone Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.

0: gratis. In Francia è stato lanciato un francobollo. Questo francobollo a forma di croissant. C'è un croissant sopra.
1: Che bello!
0: Ma lui profuma di croissant. Ci sembra di essere a Saint-Germain-des-Prés a fare colazione.
1: Va magari.
0: Mi piace fare secondo... pranzo magari con un cappuccino e croissant, Non dirlo due volte.
1: No, no. Non lo dico.
0: Un triste pranzo di riso
2: pulito. Ah, peggio del mio, peggio del mio.
0: Cos'hai tu?
2: Non c'ho niente, ho dimenticato il pranzo a casa.
3: No. Tu che dimentichi.
0: Tu che non hai la valigetta da scaldare.
2: Non
0: tu,
2: ce l'ho. Niente,
0: e tutte le cose
2: niente,
0: pronte.
2: Niente.
0: Pazienza. Però nessuno che mi fai complimenti. Sei per una vita.
2: Allora, noi maschietti non possiamo più fare complimenti oramai da mo perché.
0: No, no,
2: si
0: sì, però sai, si rischia grosso. Io sono anni che dico che devo perdere 3 kg, adesso che sono riuscita a farlo. Sono tutta orgogliosissima.
2: Devi essere la prima a farti i complimenti.
0: Beh, certo, lo faccio da me.
2: Infatti perché... stringi la mano da sola. Io sono. Sono abituato nella vita a stringermi la mano da solo.

0: Devo far salutare anche Liga, però aspetta,
1: Sì.
0: L'ho cravata.
1: Finché Liga non saluta, me ne vado via.
0: Eccolo qua.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.
1: Oui, ciao Radio Piemonte Sound. Sono Ligabue.
0: Ciao Liga.
1: Buon ascolto, ciao.
0: No, non lo puoi.
1: Ma io tutti li faccio, tu dimmi.
0: Ieri?
1: Tu, ieri era Albano. Felicite! Tu dimmi chi vuoi, io te lo faccio. Che problema c'è?
0: Fammi Max Pezzali.
1: Sta difficile, cavolo.
3: Scusa, dimmi chi vuoi.
0: Fammi Claudio Baglioni.
1: Claudio Baglioni anche non è.
0: Allora fammi Eros Ramazzotti. Pinzati il naso.
1: Aspetta. Non mi ricordo la canzone, che figuraccia.
3: Vabbè, dai, da lunedì in poi.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti belli
0: se qualcuno vuole
1: così.
0: Se qualcuno vuole un gadan per
1: ingaggiateci.
0: No, ingaggiatelo, così ce l'ho. No, perché socia, così non possiamo andare avanti. Questi sono momenti di grandi momenti di radio.
3: Albano è il tuo piatto forte, quindi questo ormai siamo sicuri, perché è il tuo amore segreto.
0: Sì, fai un po' Tiziano Ferro.
1: Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di me
0: per
1: la solitudine.
0: Ma perché poi lui adesso, hai capito?
1: Che fai, domani torni in te.
0: Fai un po' l'imitazione mia.
1: No, non lo so fare. No, non
0: fai quella di Carmen?
3: Femminile di
1: ma neanche di Carmen.
0: Ma no, così è
1: insieme, sugli uomini, vabbè. Sì, un insieme.
0: Sì. Dovresti ensemble essere un caratterista.
1: Senti, allora, Luisella, gentilmente, battiamo questa canzone che c'ho anche altro da fare. Questo. Ma come chi è? Carmen, vuoi io dici te, io dici?
3: No.
1: Ultimi 200 metri.
0: Sì.
1: Vabbè, fatelo voi allora.
0: No, c'è anche una controfigura che... Oh. Lascia stare.

0: C'è una notiziola che arriva da Washington, dagli Stati Uniti. Non è che ci voleva poi un panel di scienziati per riuscire a capire: dimmi come baci e ti dirò chi sei. Allora, le donne baciano per valutare l'impegno dell'uomo e si chiedono: è quello che fa per me? Gli uomini invece lo fanno pensando al dopo, perché l'imperativo del maschio è colpire e fuggire, lo sapevamo, condividendo il proprio DNA con il maggior numero di donne possibile.
1: E poi attenzione, scientifica. Che cosa pensa l'uomo, perché questa è bella, che cosa pensa l'uomo quando bacia? Riuscirò ad averla?
0: Il bacio per l'uomo è il preludio dell'accoppiamento.
2: Vabbè, soggettiva la cosa.
1: Questo il nostro maschio sta zitto.
0: L'obiettivo è quello di scambiarsi il testosterone, questo dicono scienziati.
2: Cielo, non ce l'hai.
0: Altro che apostolo rosa.
2: Esatto, scambi il testosterone.
0: Come diceva Cyrano de Bergerac, che tra maschi e femmine le differenze di gusti dipendono dalla storia evolutiva, non dai sentimenti. Poi le donne invece cercano il modo per prolungare la propria specie, ma questo lo sapevamo. Quindi il 53% degli uomini farebbe sesso anche senza baciarsi, ecco, contro il 15% delle donne, il 53%. Ma questo lo sapevamo già, quindi noi lo ribadiamo.
1: Già tutto.
2: Ma Carmen, se sai queste cose, sai sempre gli ingredienti, le ricette, le soluzioni.
0: Ma con tutti i giornali che leggiamo, automaticamente, volevamo solo così ai nostri ascoltatori rinfrescare un po' la memoria.
2: Allora, dottoressa, le manca
1: per qualcuno poi il primo bacio e anche l'ultimo, perché come dice questo professore, se è vero che un incontro di labbra non può creare una relazione, può certamente ucciderla.
2: Bla bla bla. Va bene.
0: Questo è terribile, È terribile quest'ultimo pezzo.
1: Ma noi l'abbiamo suonata un sacco perché siamo dei romanticoni e il bacio è una cosa carina.
2: Non concordo con questo studio, io mi dissocio.
1: Ma assolutamente anch'io. Che gli uomini quando ti baciano dicono questa.
0: Ma no, questo sì, questo è vero.
2: Non lo so.
3: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile.
1: Beh, l'impresa è impossibile, direi di no, perché poi alla fine della facciata, no?
3: In un giorno, una tenda al di là.
1: Però il bacio è comunque, insomma,
0: comunque tu che ti chiami fuori, la ricerca.
2: Cosa faccio io?
0: Tu che ti chiami fuori da questa ricerca è stata condotta su un panel di 1041 studenti dell'Università di New York e sono tutti giovani. Non è che l'ha fatto dai 50 ai 70
2: anni. Ma questi qua non sono romantici, capisci? Io se dico, cioè, quando bacio una persona mica dico spero di averla, perché se la bacio perché l'ho già avuta, no? Cioè.
1: No, non hai capito niente. Baciami ancora. Non hai capito niente. Adesso spegniamo un attimo il microfono, ti spieghiamo per benino.
2: Vabbè.
1: Allora, prima la baci, no?
2: Sì.
1: E poi magari non è detto che succeda. Hai capito?
2: Vabbè, ma dipende cosa uno pensa, cioè dipende come vivi.
0: Ma non è detto che l'accordo sia già stato raggiunto. Signora. A volte bisogna penare.
2: Ma non lo so,

Siamo arrivati alle 11. Backstreet Boys, questo è il loro ultimo singolo, bello frizzante, bello dinamico, eccetera, eccetera, eccetera. Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica, anche questo caso è una canzone dell'estate, con cui vi salutiamo. Tra poco ci sarà Lorenzo Bartoli con la sua, col suo programma con Pianeta Italia, e quindi grazie. Ciao, a domani.

0: torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Per 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sa.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, benvenuti e bentrovati. Siamo alla puntata e all'appuntamento di mercoledì. Signore e signori, amici e amiche, benvenuti in Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi, andando a riscoprire le canzoni anche dell'estate di ieri e, perché no, anche la musica di oggi, che andremo a ricordare domani. Si parte quest'oggi dal Festival Bar 1996. Domenica.

l'autoradio, quando era l'unico mezzo che ti potevi portare dietro, o dalla macchina, o insomma quello portatile per chi, i più fortunati che andavano in spiaggia e potevano portarsi un po' di musica. Ce la canta così Miguel Bosé al Festival Bar, lo ricordo tantissimo, grandissima manifestazione. Siamo nel 1996, benvenuti, un saluto da Lorenzo, buona estate, benvenuti in Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. E a proposito di canzoni dell'estate che hanno segnato gli anni 70 e gli anni 80, tra pochi minuti torneremo nel 1979, mentre in arrivo dallo scoccare del 2000, l'estate 2000, impazzava con Paola e Chiara.

autore e un artista che di recente stiamo riscoprendo, abbiamo riscoperto, siamo nel 1979, questo era il lato B di uno dei suoi successi invece più importanti della sua discografia, dal titolo Blue, che è stato tradotto in olandese, in spagnolo, veramente in tante lingue. Vabbè, il lato B di questa canzone era appunto il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare, dal titolo Le promesse d'estate. Lui era il grande Luciano Angeleri.

0: della musica. Solo qui
1: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Le grandi canzoni italiane.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Tieniti Italia si ferma per qualche istante, è il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi campioni dello sport.
5: Sono Stefania Belmondo, voglio augurare a tutti gli sportivi e non tanti risultati.

Alberto Fortis dal 1981, mi piaceva risuonarla, so i più fedeli, diciamo quelli che hanno l'orecchio più fino si saranno resi conto di averla già sentita non molto tempo fa all'interno di Pianeta Italia, ma volevo risuonarla perché dà quel tocco di carica, di ritmo, di freschezza che, e beh insomma, mi piaceva quest'oggi.

0: ce ne sono tanti di brani, tantissimi della discografia di un mito, di una leggenda rock italiana che purtroppo ci ha lasciato veramente troppo presto, perché da quando se n'è andato ad oggi io credo che ci avrebbe regalato un sacco di grandi emozioni e canzoni ancora che avremmo tenuto molto strette a noi nel corso della storia. Sto parlando di Rino Gaetano, protagonista assoluto dell'Italia Graffiti di oggi, con escluso il cane.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Sono le 11:59.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara nel frattempo Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
3: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
2: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
3: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale di minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
2: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: sotto il sole in riva al mare. Quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Estate. Lucio Battisti, Ipu, Noemi, Fiorello.

Giorgia, il mio mondo migliore, migliore. Bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia. Un saluto da Lorenzo, buona estate. E tra poco restate con noi, arriva la sequenza musicale. Sarà il momento di dare tanto spazio alla musica con tre canzoni, tre senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Ma prima Lucio Dalla.

Tempo fa, ma tanto tempo fa, abbiamo suonato la canzone del grande Celentano Ti avrò, bellissima canzone che appartiene a, appunto, a quest'album del 78 dal titolo Ti avrò, un album fantastico ma davvero bello. E qualche giorno fa, non so per quale motivo, mi è ricapitato sotto mano e allora stavo ascoltando le tracce una per una. Oltre alla famosissima e bellissima Ti avrò, ce n'è un'altra che è... Mi ha colpito un sacco, è fantastica. Si intitola Se vuoi andare vai. È bellissima. Se vi capita di poterla risentire da qualche parte, noi oggi ve la proponiamo. È fantastica. Dal 78, Adriano Celentano, dall'album Ti avrò.

0: E torna a suonare non solo un mito, una leggenda internazionale come Miguel Bosé, ma anche una compilation come Festival Barra, compilation del 1996, che conteneva anche come estratti e come singoli di forza di quell'estate il brano di Miguel Bosé dal titolo L'Autoradio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il

0: e controllare la spesa e aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio Piemonte Sound, la musica dell'estate. Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
4: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana. Motivo.

0: Mancini, l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO, Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano, impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari, la Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: non ci facciamo mancare, diciamo non ci si fa mancare un po' nulla, no? Ovviamente c'è anche la musica di oggi che andremo a ricordare domani con Tiziano Ferro, Jovanotti, Balla per me. Noi cercheremo perlomeno con la musica di portarvi avanti indietro negli anni, nella musica degli anni 80-90-2000, e perlomeno con la fantasia voleremo, vi faremo, proveremo a farvi volare in paesaggi freschi, paesaggi incontaminati.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: le 13 e 3 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
3: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in Procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
3: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
2: Siamo allo sport. In attesa di Sinner, che sfiderà Djokovic in semifinale, il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile, occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

una ragazza, ormai è una donna fatta e finita a 360 gradi, è completa in tutte le sue forme, vocali e non vocali, è completa. Sto parlando di Alessandra Moroso, entra a far parte della storia della musica italiana e secondo me sarà una di quelle canzoni che si farà ricordare domani, si intitola Tutte le volte.

0: particolare ma bellissima secondo me, live di Franco Califano, tratta da un album del 1982 dal titolo appunto Califano Live, di Una serata insieme a te, canzone scritta da lui per Johnny Dorelli e Catherine Spack, che la propongono e la incidono per il pubblico italiano negli anni 70. 1982, il grande Franco si è preso un po', ha detto: "Oi, quella l'ho scritta io, la voglio cantare anch'io dal vivo". Bellissima.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: della musica. Sono qui
1: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Adesso torniamo invece al Festival di Sanremo del 2020 con una coppia che poi, come tante coppie, è scoppiata, ma e quella è scoppiata proprio nel giro di 3 giorni. Sì, sto parlando

2007 è stato il momento del nostro decennio, l'anno zero di Neck, e penso che sia una canzone del nostro decennio che si farà ricordare volentieri domani. Lo notiamo anche dalle statistiche che vengono proposte su internet, dalle vostre richieste musicali. Molte volte, spesso e volentieri devo dire, si va a ricadere su questa canzone, e quindi senz'altro sarà un successone che si farà ricordare domani.

fatto dei singoli 2000-2001, 2002, poi abbiamo perso le tracce di Brando, ma nell'estate del 2001 si conferma tra le canzoni più suonate e interessanti di quell'estate, dal titolo Azúcar Moreno. Ben arrivati, anche questo è Pianeta Italia, buon viaggio con la storia della musica italiana degli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli e parte adesso la nostra sequenza ufficiale con tre pezzi senza alcuna interruzione. Protagonisti di oggi saranno Ivan Graziani,

Mona Lisa, Ivan Graziani, Serena Brancale, prima con Anima e Core. In apertura Radio Conga, in negrita, la nostra sequenza ritorna domani, giovedì. Grazie, siamo arrivati alla fine? Sì, ma tempo di un disco ce l'abbiamo. Oggi chiudiamo con Ricchi e Poveri, Se mi innamoro devo andare. Vi ringrazio, vi auguro la buona giornata e viva la musica italiana. E se volete ritorniamo puntuali domani, puntata di giovedì alla stessa ora con Pianeta Italia. Ciao!

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
4: Sono le 14 e un minuto.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
6: E dal vertice NATO di Ankara Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
7: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
6: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
7: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
6: Il tennis: in semifinale finale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
8: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: dolcetto all'interno della nostra Hit Parade Story, per una playlist decisamente appetitosa da non perdere.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: un speciale Festival Bar.
1: State ascoltando Speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivieni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
2: Speciale Festival Bar. Rivivi con Mirko Bencivenni le tue estati più belle in musica.

Ma un filo di eroticismo, possiamo dire erotismo o eroticismo, si dice. Si può cominciare una puntata dello speciale Festival Bar facendo una papera, avendo un dubbio sul dizionario della lingua italiana. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. È erotica questa canzone, parliamoci fuori dai denti. Come lo era lei, questa attrice, questa cantante, questa modella britannica, Samantha Fox, dal Festival Bar 1986, che dice Touch me, I want your body. Ciao a tutti, sono Mirko Bencivenni, il vostro conduttore ufficiale per questa calda estate, laddove i ricordi la fanno da padrona, qualora stiate ascoltando lo speciale Festival Bar, e sicuramente così è. Anche oggi un appuntamento ricco con tanti decenni e tanti generi musicali che si intrecceranno in un magico destino per ripercorrere le vostre estati più belle in musica, con aneddoti, news e curiosità dai vari Festival Bar. Tra qualche istante ci occuperemo nello specifico, quantomeno per i prossimi due brani, vi posso anticipare, del Festival Bar 1985. Intanto già partite in sottofondo le note di un importante successo di quella manifestazione dall'estate 1985, per la appunto c'è

Bar 1985 nel primo step di questo nostro appuntamento di oggi, di questo nostro viaggio nella storia della musica. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Benciveni, mi ripresento ancora una volta. 22esimo Festival Bar, quello andato in onda nel 1985, era il giovedì sera su canale 5, veniva trasmesso alle 20:30. Chi erano i conduttori? Gabriella Carlucci, poi c'era Licia Colò, Susanna Messaggio e lo stesso patron che non poteva mancare, Vittorio Salvetti, lui sempre rigorosamente onnipresente anche sul palcoscenico fino all'anno della sua scomparsa, fino al 1998.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Questa è la radio della tua città. Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
2: Dopo i grandi successi del Festival Bar, ora torniamo al presente con un brano di questi tempi.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.
4: Da
3: J-Ax.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94.

0: www.artartdeson.it. Grazie.
1: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.

0: Festival Bar, oltre 40 anni di Estate in Musica, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran, rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno, preoccupata la Turchia. Ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
3: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Del vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
2: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza. Laura Carchini.
4: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente e pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.
2: Passavano segreti di Stato alla Russia due le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari. Nicola Compagnone.
5: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di due persone. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
2: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato ai calci di rigore la Colombia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

Tutto italiano alla radio all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. Tra qualche istante, dall'edizione del 1996, ritroveremo Gianluca Grignani con La Fabbrica di Plastica. Subito invece dal Festival Bar 2006, Nuvole Lenzuola e dei Negramaro.

0: mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione Europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
3: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
4: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese Rieti in una fabbrica di fuochi d'artificio, due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione, gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
3: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9 infatti sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
3: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam dopo il Roland Garros 1960-2025-2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

nello speciale Festival Bar di oggi. Festival Bar 1976, lui fu il vincitore assoluto di quell'edizione. Sapete un po' come accadeva nel Festival di Sanremo? Ci sono più categorie, no, in gara nel Festival di Sanremo da sempre. Ci sono i giovani e i big. In questo caso il Festival Bar aveva il premio Disco Verde, che andava all'artista, all'esordiente, al giovane più in gamba, e poi c'era il big che veniva premiato. Quell'edizione del 1976 vedeva trionfante Gianni Bella con Non si può morire dentro tra i big. Il Disco Verde, ovvero il premio

tempo con la prossima hit. Comincio con il raccontarvi che l'edizione ottenne un ottimo successo di pubblico, tanto che la prima puntata venne ritrasmessa il sabato successivo alla messa in onda e nel mese di agosto vennero replicate le puntate di luglio. La manifestazione era poi legata al concorso Festival Bar Story. La sigla di chiusura era What is Love di Hathaway, che avremo modo di ascoltare più avanti all'interno dei nostri speciali Festival Bar delle nostre puntate. Una manifestazione che si è svolta tra il 15 giugno e il 7 settembre. Ha attraversato tante tappe in Italia, come per esempio Ascoli Piceno, Lignano Sabbiadoro, Pallanza, ma anche Codroipo. Bene, lo showman, il comico Fiorello, lanciato dalla trasmissione televisiva Karaoke, aveva fatto anche un album Spiagge Lune e nel Festival Bar del 1993 propone due singoli. Uno è San Martino, l'altra è la cover di un successo degli anni 80. La sua versione di Words in italiano

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. Yo. Radio Piemonte Sound.
1: Magnifici ricordi con lo speciale Festival Bar, ma ora un successo che ci riporta al presente.
2: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

0: Festival Bar e New Hit. Le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
1: E ora su Radio Piemonte Sound, estate 2016. Per voi arriva Alvaro Soler.

Festival Bar, io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone. Sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara è in corso, la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele: il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran, abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente, lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento, segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In ben 6 province su 9 sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se precisa che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I mondiali 2026, fissato l'ultimo quarto di finale, sarà Argentina-Svizzera. L'Albi Celeste ha rischiato il tracollo contro un sorprendente Egitto, rimontando da 0-2 fino al clamoroso 3-2 finale firmato da Enzo Fernandez in pieno recupero dopo che persino Messi aveva fallito un calcio di rigore. Più bloccata e nervosa la sfida tra Svizzera e Colombia, rimasta inchiodata sullo 0-0 per 120 minuti. Alla lotteria dei rigori passano gli elvetici 4-3. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parte di Kashmir Kashmir. Cesare Cremonini ci dice che questa canzone racconta la storia di un ragazzo dagli occhi curiosi e le gambe veloci, fuggito da uno dei territori più fragili e contesi del pianeta dal punto di vista politico, quello del Kashmir. La traccia è inclusa nell'album Possibili Scenari, settimo più venduto in Italia dell'intero anno 2017.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: La storia del Festival Bar. I successi di oggi. Con

0: sole, caldo mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Oltre 40 anni di estati in musica.

oggi con Mirko Bencivenni, anche gli Ace of Base, sempre dal Festival Bar 1993, di cui vi ho parlato qualche istante fa. Almeno ogni tanto lanciamo sempre qualche cenno, qualche riferimento alla manifestazione o comunque ricordi che ci riportano a quel periodo. Trasmissione televisiva sicuramente importante, indiscussa regina dell'estate per celebrare la musica italiana ed internazionale per eccellenza. Il 1993 è l'anno sicuramente del botto di questa band svedese. Furono paragonati agli ABBA perché un po' come loro erano due maschietti e due femminucce, venivano dalla Svezia e fecero veramente il botto dell'estate di quell'anno anche in Italia. Parteciparono al Festival Bar con la loro All That She Wants, Ace of Base per l'appunto. Occhio alla prossima, ci spostiamo al Festival Bar del 1995, 9 puntate che si svolsero attraversando tappe sicuramente importanti come Marostica, come Lignano Sabbiadoro, Ascoli Piceno. I conduttori erano Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi, e c'era anche questa canzone in quell'edizione del Festival Bar, Zucchero con Per colpa di chi? Di chi? Di chi? Di chi? Chi? Chi? Chi? E vabbè, Zucchero, Sugar, Fornaciari.

Time, yes, la carica, la grinta, l'energia dello sugar, di zucchero sugar fornaciario. Un po' di zucchero ci sta sempre per addolcire qualunque momento della giornata. Per colpa di chi? È dal Festival Bar 1995, ci spostiamo al Festival Bar 1997. Non voglio annoiarvi con lunghi discorsi, avremo modo ampiamente anche di parlare di questa edizione prossimamente, strada facendo, nelle prossime puntate per la nostra lunga avventura estiva dello speciale Festival Bar, ma in particolar modo vorrei soffermare la vostra attenzione sui balli di gruppo. Negli anni 90, nell'estate del 1996, spopola la Macarena, che ancora oggi tante volte si balla. L'anno successivo tutti quanti ballavano il tiki tiki tac dei Los Locos. Oggi mi capita poco, raramente, di riproporla nelle serate o nei momenti disco baracca. Perché? Perché è uno di quei successi che hanno fatto furore all'epoca, poi sono stati dimenticati dal tempo. Ma all'epoca tutti quanti conoscevano i passetti, le mossettine di questa canzone particolarmente allegra, che ci dà un pizzico di brio, di solarità. Viene veramente voglia anche noi in questo momento che siamo qui negli studi di spogliarci e di fare un tuffo

non era scontato e invece è avvenuto proprio nel 2023. Per sempre è l'album che realizzano, che si piazza alla posizione numero 80 degli album più venduti del 2023 in Italia e dal quale ci ascoltiamo la canzone che hanno

0: ci sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
3: È terminato il vertice NATO ad Ankara. In Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
4: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
3: Si chiude del giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
4: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2, su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze ai 10 di domani, oltre al capoluogo toscano saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
3: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata, presentata oggi in conferenza stampa. Il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: La storia delle estati più belle in musica dal 1964 al 2008 con Speciale Festival.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: In arrivo anche l'informazione qui su Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora speciale Festival Bar e New It.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia stamattina in provincia di Rieti esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

Le nostre Hit Parade Story ci portano ora al 2021, quando il 23esimo album più venduto di quell'anno è The Best of Bundabash, dal quale riascoltiamo la hit intitolata Non ti dico no, realizzata con il feat

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.

visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Sono le 17:03.
1: Speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con Speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
3: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
4: In Argentina un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
3: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
4: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Rionciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
3: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

E ora è arrivato il momento di parcheggiare per qualche istante il nostro speciale Festival Bar in stand-by. Tra poco torneremo alle estati del Festival Bar 1964-2008, oltre 40 anni di estate in musica, ma volevo regalarvi la numero 1 del 2012. Ve lo ricordate?

Vittorio Salvetti, ideatore per molti anni unico presentatore del Festival Bar, muore proprio in quell'anno, nel 1998. Sempre nel 1998 la finale ritorna ad avere luogo nell'Arena di Verona, come aveva fortemente voluto durante l'ultima edizione, di cui è stato anche organizzatore. Alla produzione della kermesse subentra l'anno successivo il figlio Andrea, già co-conduttore delle edizioni 1987-1988. Michele Zarrillo con Una Rosa Blu, e questo riferimento a Vittorio Salvetti all'estate 1998 ci porta al momento dei saluti. Io sono Mirko Bencivenni, come sempre vi ringrazio per l'ascolto. Lo speciale Festival Bar continua sempre, una lunga avventura estiva che ospita tanti di voi. Grazie per il vostro calore, per il vostro affetto che già state manifestando ampiamente dalle prime puntate. Vi lascio con un super hit, con un grande successo dal Festival Bar 1981, di cui parleremo abbondantemente e ampiamente più avanti. Il mitico Phil Collins con In The Air Tonight. Da Mirko Bencivenni è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata dello speciale Festival Bar.

0: territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: L'osservatorio dell'ANAS lo conferma, il traffico è tornato ai livelli del 2019.
3: È sotto gli occhi di tutti. La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. Neppure durante il lockdown, in casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Le campagne radio sono ripartite, come il traffico.
3: Cosa aspetti?
4: La radio accelera la ripartenza. La radio rende.
3: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini anche per gli arbitri. È tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orsato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro: come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
1: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoni, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
3: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un grossissimo saluto da Subia Goggia.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Per una manifestazione viene chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano d'Asti, sabato 11 e domenica 12 luglio in fascia oraria 17:00-1:30 della notte. Per questo appuntamento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

le cover italiane più belle di sempre. Massimo Ranieri con Andrea Bocelli, 20 anni.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Oggi per cosa succede in città parliamo ancora una volta di turismo, perché per la Fiera del Marrone e per l'ATL Visit Cuneese c'è stata questa visita a New York. Ne abbiamo già parlato in questi giorni con l'assessore Tomatis, ma tra poco ne parleremo con la presidente dell'ATL.

0: autunno, anche perché cadono i 90 anni di questa fiera ed era una fiera molto importante già all'epoca, poi era stata abbandonata per un certo periodo, però abbiamo scoperto negli annali che comunque questa castagna di Cuneo veniva chiamata in America la Cuneo e partivano i bastimenti carichi di queste castagne, quindi è una bella cosa anche da ricordare.
1: E poi c'è questo connubio tra Manhattan e Cuneo, e qui le fotografie la dicono veramente
0: questo
1: per bene.
0: Questo è stato veramente commovente. Io infatti mi sono complimentata intanto con il fotografo, veramente lui ha fatto qualcosa di straordinario, di commovente, e poi naturalmente con Gianmarco Genta, che nel nome di suo papà ha voluto portare questa mostra, che poi sarà anche qui a Cuneo, naturalmente ci sarà l'inaugurazione qui a Cuneo, ha voluto portarla a New York, perché effettivamente per i newyorkesi era uno shock vedere la cartina di Manhattan che si sovrapponeva perfettamente a quella di Cuneo, e questo è stato un, secondo me, un incentivo di curiosità anche per loro,

0: situazioni vicine a noi che devo dire possiamo prendere al volo per far venire turisti anche qua.
1: Il tempo di una canzone, poi torniamo con la presidente Gabriella Giordano che ci racconta ancora delle curiosità di questo viaggio per New York, questo viaggio a New York.

0: grandi quotidiani già l'anno scorso hanno parlato della fiebbre di Cuneo.
1: Sì, addirittura il New York Times ci aveva interpellato, noi avevamo lasciato lo spazio giustamente a Sara, il nostro assessore, perché era lei che se ne era occupata sempre, e io sono sempre per la regola dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi era lei che se ne era occupata, l'aveva portata avanti ed era lei che doveva parlarne. Però sicuramente è stata una ricaduta importante, perché comunque è stata annoverata tra le 7 o 8, credo, fiere da visitare quando una

0: tempo si pensava.
1: Ma assolutamente, e poi io sono per il progetto Ande Canten Nautacourt, come si dice, perché quando già, ancora ai tempi di quando eravamo ragazzini con Carlin Petrini, andavamo a Canteieu, perché andavamo di cortile in cortile per Pasqua a cantare, lui diceva sempre, io me lo ricordo benissimo e per questo ho un ricordo bellissimo di Carlin, che diceva: ma ragazzi, ma finché ce la raccontiamo tra di noi, ma che cosa vogliamo ottenere? Aveva tutte le ragioni. Noi sappiamo che siamo belli, siamo bravi, abbiamo posti meravigliosi, facciamo il possibile per la nostra terra, ma se lo raccontiamo a noi stessi, chi viene in più?
2: Certo.
1: Nessuno. Certo. E quindi

0: Perché comunque il modello cuneo esiste anche a livello economico, a livello industriale, ed è un modello che funziona benissimo e deve funzionare benissimo anche a livello turistico, perché abbiamo tutte le carte in regola per poterlo far funzionare. E io adesso spero anche che con i voli che forse comunque si riescono a incentivare eccetera, faremo di questa provincia un luogo facile da raggiungere, perché questo è il grande obiettivo che ci siamo prefissi per una situazione proprio di strutture e di infrastrutture soprattutto, e che quindi anche delle persone che arrivano da lontano possano venire a godere di queste bellezze.
1: Cosa succede in città?

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
3: Ogni settimana sintonizzati con

0: 30 emozioni,
1: 30 super hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
2: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
3: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
2: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
3: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
2: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Le grandi canzoni non invecchiano mai, ma oggi abbiamo deciso di festeggiarle. Su Radio Piemonte Sound suoniamo le canzoni che compiono gli anni tondi.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: La radio della tua città.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti attesa dopo le 19 nella corte d'assise del tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
13: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.
14: Sono le 19 e un minuto.
15: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
16: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal Tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
17: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%, 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
16: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
17: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite arrivate. riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
16: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
16: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14:30, fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
17: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Prossime news tra mezz'ora.
7: Ciao. Un saluto dai VIP.
8: Michelle Hunziker.
9: Saluto a Radio Piemonte.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Alessandro Canino con Loredana Bertè da Live Ora o Mai Più, questo è dedicato.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Regalare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Ciao. Un saluto dai VIP.
15: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023, dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di quest'estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani

0: Diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni, Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brueri in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto da Antonella Clerici.
2: Un caro saluto a Radio Piemonte Sound.
3: Radio Piemonte Sound trasmette la tua voglia di musica.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazzi a Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026, l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadematerasso.com e pagina Facebook.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
0: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
0: Un saluto dai VIP.
17: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
18: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati.

0: in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
2: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale, dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
1: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
3: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
1: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
4: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione, una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
5: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti, la 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio, sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
7: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
8: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che...

0: Le più belle ballate del rock in Rock Emotion.
1: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
2: Stiamo volo.

0: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026, l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico: ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Questa è una cover di un successo straniero molto molto famoso. In italiano era diventata Il Paradiso.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: saluto VIP.
1: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
3: La bambola Patti Pravo è con Nina Zilli.

0: Music Collection, la migliore musica dance.
1: Disco Explosion. Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia. Riscopri la musica degli anni 70 e 80 interamente mixata. Disco Explosion.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Ranieri con Tutta nata storia di Pino Daniele.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Una versione live di John Miles e la sua Music era venuta in Italia in diretta su Canale 5.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazzi a Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026 l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Il saluto dei VIP.
4: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie, arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'è ragione.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Luca Barbarossa canta con Raul Bova questa canzone, La canzone del sole.

case sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Saluto dei VIP.
14: Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
15: Da Carlo Conti.

0: torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Anna Tatangelo e Penso a te, un omaggio a Battisti e Mogol.
2: Io lavoro e penso a te.

Dalla Pier Davide Carone, Metz Langer, Anima e Core, l'ultima volta che Lucio Dalla andò al Festival di Sanremo, pochi giorni prima di andarsene via. Era il 2012.

vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio del

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Le cover italiane più belle di sempre. Massimo Di Cataldo, un omaggio a Lucio Battisti, il nostro caro Angelo.

0: Sono le 23:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazzi a Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026, l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
5: Da.
4: Giusto, rifacciamo. Scusate.
5: Da.
4: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
6: Ciao, Nie.
7: Me lo fai anche come Mara.
8: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
9: Quanto sei simpatica.
8: Grazie.

0: grazie, ciao.
1: Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Rosalino e Dio. Grazie,
2: grazie.
3: I successi di oggi è un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Grandi successi americani reinterpretati dai grandi cantanti italiani, in questo caso è Fausto Leali.

0: colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Loredana Bertè cantò in italiano questa canzone meravigliosa dei Manhattan Transfer e diventava jazz.

Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Amica Radio. Tutta un'altra musica. Mi piace raccontarti sempre quello che mi succede. Le mie parole diventano nelle tue mani forme nuove e colorate. Note profonde, mai ascoltate. Una musica sempre più dolce. Il suono di una sirena, perduta e lontana, sembrerà di viaggiare io e te, con la stessa valigia in due, dividendo tutto, sempre, normalmente. Ti romancino, per me è importante.

0: Thank you.
1: Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: There's no time to wait. Let's get the show on the road. Listen to the music and let your body flow. The sooner we break down, the longer we get to groove. Non abbiamo tempo da perdere. Andiamo in strada, ascoltiamo la nostra musica e facciamo in modo che i nostri corpi fluiscano. Prima iniziamo e prima entreremo nel groove. Boogie Hoogie Hoogie, A Taste of Honey.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo. Chiosa de Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Cosa importa se sognavi Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido. Ostia Lido,

0: viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Marcella Bella e Silvia Salemi cantano un successo di Marcella, Io domani. Io

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Lodovica Comello con Le Mille Bolle Blu, la sua cover della canzone di Mina.

Non è come l'avevo programmato. Ho la chiave per aprire la porta, ma io non l'aprirò. Proverò tutto quello che mi fa sentire meglio. Dimmi che cosa devo fare. Sai che non riesco a vedere attraverso la foschia che mi circonda e faccio qualsiasi cosa che mi fa sentire meglio. Just Feel Better, Santana e

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound. La

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Omaggio Gianluca Grignani con L'Aiuola, la voce è quella di Fiorella Mannoia.

0: estate su Radio Piemonte Sound.
1: Giuliano San Giorgi e Marco D'Amore, un omaggio a Pino Daniele con Mal di Tempo.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.
1: Sono Daniele Silvestri, un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata. E nel tuo cassetto un libro letto e una Winston Blue. L'ho fumata. Cesare Cremonini, marmellata.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri e Francesco De Gregori insieme con Viva l'Italia!

0: Parli di cose e nessuno ci fa caso. Indossi abiti che nessuno indossa. Invochi il mio nome, ma deve essere sincero. Non so dove sarò tra un anno. Una donna dalla voce gentile, con un viso da gentiluomo, mi ha detto che avrei già dovuto alzarmi e andarmene. Beh, ho buone nuove. Lei è veramente un'ottima bugiarda. Sweet Emotions, Aerosmith.
1: Ciao,

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fiordaliso che omaggia Adriano Celentano in Storia d'amore.